certo che con tutto quello che sta succedendo al giorno d'oggi, l'inflazione, la disoccupazione, la fame nel mondo e il pericolo di una guerra atomica...